Ella c'è curti su me, sa da me non coro. La patti su me, ton garpo non ti messi. Vesti fila già che non muove troppo. Tu so fa romanto, mi come smetti, sì. Tanto non è chi con me, mogliero. Pa me furti, li hanno tu metà veglia. Me sono di promutta, credo sforo. Fufite psa me, me camuce me, ella c'è curti su me.